0: Siamo di cominciare il programma Ricordi degli Immigranti di questa settimana. Sono 18 ore e 59 minuti e grazie ai nostri cari patrocinatori.
1: Buonanotte Rassi, buonanotte a tutti gli ospiti sul programma Ricordi degli Immigranti. Temo il appoggio da Braschio, tecnologia e performance per voi. Copersuca, as marcas do campo forte, Panelaço Alimentos, o tipo 1 mais gostoso e soltinho, Realengo Alimentos, o arroz das fazendas do sul e Farmácia São Sebastião.
0: Ecco, Farmácia São Sebastião era antiga, farmácia, como é?
1: A farmácia
0: Félix.
1: Félix, que está na esquina da entrada do hospital, na frente da Clínica Salvaro.
0: É qual? Hoje com um novo
1: proprietário.
0: Ecco, allora, cominciamo com Il mio amore per te. Olha só. Ricordare de me. Tutto passa. Andiamo a ascoltare.